0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: E questa volta prepartenza un veterano, nonché socio di Moto for Peace, Pierpaolo Talani, che si presenterà a voi e che ci parlerà anche della nostra Onlus.
6: Buongiorno a tutti gli amici di Moto for Peace. Pochi minuti per presentarmi. Io sono Pierpaolo e da quasi 10 anni ormai frequento il gruppo di amici di Moto for Peace. Abbiamo fatto e organizzato molte avventure, molte missioni in giro per il mondo in questi 10 anni, e sono state tutte delle esperienze molto belle, soprattutto dal punto di vista umano. Anche quest'anno parteciperò alla missione del Centro e Nord America e cercherò di portare il mio contributo alla buona riuscita della missione, sia dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista della vera riuscita di questa missione, ovvero quello di portare il nostro contributo umano ma anche materiale in Centro America, soprattutto per i bambini che hanno estrema necessità di cure, di soldi, di aiuti di ogni tipo. Il gruppo di Moto for Peace è un gruppo di amici, innanzitutto è anche un gruppo di poliziotti. Nel tempo si sono unite altre forze di polizia, sono i carabinieri, ed è sempre stato aperto a esperienze di vario tipo. Noi cerchiamo in tutti i modi di convogliare tra di noi anche persone che hanno fatto esperienze umane e professionali di varia tipologia. Ci sono appunto poliziotti, carabinieri provenienti anche da altre nazioni, ma ci sono anche dei medici, delle persone che vogliono nel loro piccolo portare il loro contributo, e credo che questo sia l'aspetto più importante di questa nostra missione e di questo nostro gruppo, ovvero quello di costruire ognuno di noi un piccolo mattoncino che possa servire a chi ha avuto meno fortuna di noi e ha bisogno di aiuto in tutto il mondo. Il viaggio sarà un successo come sempre, perché i nostri viaggi sono animati da una forte passione, da un forte spirito di iniziativa che ci permette di superare tutte le difficoltà, e quindi di conseguenza saremo sicuramente tutti al top e, ripeto, sarà certamente un successo. Buona giornata a tutti.

La storia degli Spandex, come vengono soprannominati in Inghilterra, inizia un paio di anni prima rispetto ai rivali Duran Duran, ma proprio come loro parte grazie alla voglia di mettere in piedi una band da parte di due compagni di scuola, Gary Camp e Steve Norman. A loro si aggiungeranno John Keeble e Michael Hallison, sostituito presto da Martin Camp, e infine il tenebroso cantante Tony Hadley, che un po' come Simon Le Bon catalizza le mire delle giovani fan e delle critiche sprezzanti di chi vede la band solo come un gruppo inutile per ragazzine assatanate. A completare la squadra, dopo che il gruppo ha iniziato già a farsi le ossa nei sobborghi londinesi, arriva Sid Dagger, amico della band, nel ruolo di manager, una scelta azzeccatissima visto che Dagger diventa decisivo per il successo del gruppo. Sul nome le notizie sono meno certe, qualcuno sostiene che il termine faccia riferimento ai movimenti dei gerarchi nazisti nel momento della loro impiccagione, dopo appunto il processo di Norimberga. Per altri si riferisce invece ad un'arma utilizzata durante il primo conflitto mondiale. Più semplicemente sembra invece che sia tutto stato ispirato dai graffiti visti in un bagno di una vecchia discoteca di Spandau, quartiere di Berlino. Qualunque sia comunque l'idea di partenza, su una cosa non vi sono dubbi: il nome crea curiosità ed è difficile da dimenticare.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Se l'ipotesi è corretta, il bombardamento di meteoriti sulla Terra nelle sue fasi primordiali potrebbe aver aiutato la crescita della vita sul nostro pianeta. La ricerca fornisce la prima prova diretta della presenza di ribosio nello spazio e della consegna dello zucchero alla Terra. Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra prebiotica e potrebbe aver portato all'origine della vita.

e portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Eccomi, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il...

0: Mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: tutto quello che ti dico.
1: Sì. Ma
0: dai quei tempi. Vabbè, te dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: 25 maggio 2018, ben ritrovati in questo appuntamento quotidiano di speciale Anonimi della Fede insieme a Richard qui su Radio Moto for Peace o sulla sezione dedicata del sito motoforpeace.it o ancora sulla sezione audio della nostra applicazione che spero abbiate scaricato anche perché è gratuita. Questo programma segue da vicino tutte le avventure e anche disavventure purtroppo del team di Moto for Peace che si trova in missione nel sud del continente africano ed in questi giorni in Zimbabwe. Notizia del giorno di ieri, che vi abbiamo immediatamente comunicato, è stata la malattia che ha contratto il collega spagnolo Luis, la malaria. Ha trascorso la notte in ospedale, a quanto pare sta un po' meglio rispetto a ieri, anche se la febbre è sempre abbastanza alta, ma sentiamo subito a tal proposito Bernardo Repoe, il capo spedizione. Ciao Dino, buongiorno, dai, ci rassicuri un po' sulle condizioni di Luis?
4: Buongiorno Richard. Buongiorno da Awange, dalla diocesi di Awange. E, allora, la prima cosa importante è che da dire è che ieri sera siamo andati in ospedale da Luis, che naturalmente ha un febbrone altissimo, però le condizioni sono sicuramente migliori di quando è entrato. E, i medici non sono assolutamente preoccupati del suo stato, perché qui, e come puoi ben immaginare, curano la malaria come da noi si cura il raffreddore, soltanto che bisogna vedere come risponde alla cura, e questo vuol dire che naturalmente non lo possiamo abbandonare qui e ci fermiamo qui ad Awange finché le sue condizioni non permettono di uscire dall'ospedale. Naturalmente per questo tipo di patologia solitamente la permanenza sono 2, 3, 4 giorni al massimo, poi dipende sempre da che tipo di malaria, perché i ceppi di malaria a quanto pare sono più di 1, 4, 5, 6, una cosa di questo tipo.
3: E quindi per la continuazione del viaggio come si mette adesso?
4: E per quanto riguarda la prosecuzione del viaggio siamo quindi costretti a modificarla ancora, quindi cosa faremo? Sicuramente non saliremo per lo Zimbabwe fino a Gweru, però avremo la possibilità di documentare alcune importanti realtà in questa provincia. Come riusciremo a partire? E ci sposteremo presso la diocesi, anzi la missione di Fatima, che è a sud di dove ci troviamo adesso, e poi il viaggio proseguirà in Botswana per Francistown e tappe seguenti. Quindi al momento, ecco, le cose sono stabili in questo senso, e naturalmente si cerca di non drammatizzare. Questi sono eventi che attraversando questi paesi non è che ci si può sottrarre. La malaria in alcuni di questi paesi è una causa di morte fra le principali, soprattutto perché molti non sanno di averla, specialmente nelle zone rurali. Molte persone quando si sentono male pensano che magari può essere altra cosa, e quando si recano poi in ospedale magari è troppo tardi, perché la malaria ha complicato o danneggiato organi importanti. E poi c'è invece l'aspetto del curandero, che il curandero è un po' lo stregone che magari non ti dice vai in ospedale, ma magari ti dà una pozione oppure ti fa una magia e tu te ne vai al creatore senza accorgertene. Quindi questo è. Al momento quindi rimaniamo sereni, tutto quello che è capitato finora, naturalmente attraversando questi paesi, prima per le strade, per gli incidenti o per la burocrazia allucinante che abbiamo, in cui siamo incappati, è naturalmente l'Africa. Questa è l'Africa, e se la vuoi attraversare ti devi preparare ad affrontare tutte queste situazioni. Un caro abbraccio e buona giornata.
3: Eh sì, è proprio così. L'Africa ha il suo grande fascino, ma è anche pericolosa. Ciao Dino, ci risentiamo sicuramente nelle prossime edizioni. La fortuna del team è che nei prossimi giorni, quando riprenderanno a viaggiare, il fine tappa sarà sempre caratterizzato dalla presenza di un ospedale. Ciò significa, facendo tutti gli scongiuri possibili, che se qualcun altro dovesse aver preso o contratto la malaria, potrà tranquillamente essere curato. Speriamo davvero che non ce ne sia assolutamente bisogno. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione dedicati a Luis sui nostri profili social. Continuate pure a scrivere, grazie anche a nome suo. È tutto per questa edizione. Al prossimo appuntamento ed un saluto da parte di Richard.

0: Ciao Carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto For Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
1: Radio Moto For Peace, contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
2: International Music by Radio Moto

0: Su Radio Moto 4Peace, è il momento delle news. Quelle che viaggiano sulle due ruote, presenta Marco Veronese.
1: Su Radio Moto 4Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Cosa portare? Se il raid, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Ora in onda, il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Ed eccoci all'ultima puntata di questo speciale diario di bordo, un appuntamento radiofonico che è andato in onda su Radio Moto4Peace, ma che potrete sempre riascoltare sui siti www.radiomoto4peace.it e www.moto4peace.it. Un ringraziamento ancora ad Ermanno Capuano che ha continuato ad aggiornare i siti internet per quasi due mesi, un grazie a tutti i nostri ascoltatori e lettori del diario di bordo ed a tutti gli amici dei social network. È finita davvero ieri ultimo tour di Ford Force per un safari presso il Chitauwa National Park, e non l'ho definito tour de force tanto per dire. Pensate che siamo partiti alle 4 del mattino per raggiungere il parco alle 10, attesa di 2 ore, poi altre 4 ore di jeep e quindi altre 6 ore di viaggio per il rientro, con strade molto peggiori rispetto a quelle percorse con le jeep dentro il parco stesso, ricco di una vegetazione incredibile: elefanti, rinoceronti, gazzelle, tartarughe, coccodrilli, aquile, cicogne e migliaia di specie di uccelli. Tra qualche ora l'imbarco invece per New Delhi, da lì si volerà per Abu Dhabi e quindi Fiumicino, ma sentiamo alcune voci del team. Allora Marco, tiriamo le somme, finalmente siamo arrivati al giorno dell'imbarco per il rientro in Italia.
2: Sì, finalmente si parte, si ritorna a casa e... Bello.
1: Questo finalmente, bello. Intanto perché noi diciamo finalmente?
2: Vabbè, finalmente, insomma, perché sono 53 giorni che siamo lontano da casa e gli affetti a casa sono la cosa più importante che uno può avere. Diciamo che tornando indietro, pensando al viaggio che abbiamo realizzato, tutto positivo, abbiamo avuto tanta fortuna come si parlava prima, siamo stati fortunati, le cose sono andate tutte bene. Siamo stati fortunati col tempo, con i mezzi. Abbiamo fatto un tour eccezionale perché abbiamo toccato 9 stati, vado errato, un team strepitoso, fantastico, grossi problemi non ce ne sono mai stati anche dal punto di vista diciamo gruppo, per cui tutto sommato è andata da Dio, è andata alla grande. Ovviamente adesso siamo arrivati al capolinea, si torna a casa, però comunque con gli occhi pieni di cose stupende, di sensazioni incredibili e di emozioni al top.
1: Celestino, anche questa missione è terminata, siamo pronti ad imbarcarci. Cosa ci vuoi dire?
3: Sono triste e contento. Triste perché ha finito... Contento perché ha finito bene, abbiamo arrivato e fatto il progetto, abbiamo arrivato alla fine con esito e già con il pensiero di Moto4Peace, ancora non abbiamo arrivato a casa, già siamo con il pensiero del prossimo viaggio. Ma sono felice del gruppo, delle persone e dell'esperienza, che anche penso che dopo 1 o 2 mesi di aver fatto il ritorno, che siamo a casa, potremmo valutare la giusta medida come è andato questo viaggio.
1: Tu Veronica invece cosa ci dici?
4: Come dice Celestino, sto felice perché tutti quanti è arrivato bene, nessuno si è fatto male, nessuna moto si è rovinato, il progetto si è fatto, abbiamo donato il furgone alla Interpol, tutto è andato bene e questo è l'importante. Anche sto pensando già nella Sud America e nel prossimo progetto, perché questi giorni di riposo e poter parlare con gli altri, no? Come è andato, che possiamo fare in un futuro, cercare la maniera di cercare più sponsor o uno o due progetti. Questo è il mio pensiero, felice, felice e tanto felice.
1: Quanti ne hai bevuti di questi coffee and milk and toast?
5: Beh, tutte le mattine siamo stati qua, anzi che c'era coffee and milk and toast.
1: Oh, senti, allora, tiriamo le somme, è finita. Siamo per partire, ci stiamo per imbarcare.
5: Davvero?
1: Eh sì.
5: No, dai, ricominciamo. Rifacciamola indietro. Già che mi hai levato la moto da qua sotto parcheggiata per 4 giorni, mi sta prendendo male. Sì,
1: partiamo. Com'è questa esperienza, allora? Com'è stata?
5: Beh, è stata sicuramente positiva, bella, affascinante, ricca, faticosa. Torneremo sicuramente un po' più ricchi a casa, non solo
3: di paesaggi, quindi di occhi, ma anche di testa. Abbiamo conosciuto tanta bella gente, abbiamo ricevuto tanti caldi abbracci che ci porteremo dentro fino alla fine della nostra lunga strada.
6: Un'esperienza infinita, insomma, che,
3: sì, sì,
6: che magari un giorno trasmetterai ai tuoi figli.
3: Speriamo.
7: Allora Martina, stiamo per imbarcarci, è finita. Per te questa è stata la prima, penso anche grande esperienza con Moto for Peace. Cosa mi dici?
8: Che sono contenta di tornare a casa perché 2 mesi sono tanti, è stato bellissimo, mi sono divertita, sono comunque contenta di aver conosciuto tutti. Ma adesso comincio a sentire proprio la stanchezza e la nostalgia di casa, sono contenta che è finita. Tutto benissimo, è andato tutto alla grande, meglio di quello che mi aspettavo.
7: Quindi un'esperienza positiva?
8: Sì, sì, sì, indubbiamente sì, sì.
7: Sentiamo anche la donna bionica, la donna bionica. Allora, sei contenta di rientrare a casa?
9: Domanda trabocchetto. Mi astengo e non mi chiedere altro.
7: Ok, allora dimmi qualcosa su questa grande e penso e spero meravigliosa esperienza con Moto for Peace, questa missione di 53 giorni in Asia.
9: In Asia, in Europa, un po' dappertutto.
7: Un po' dappertutto.
9: No, è stata stupenda. Poi stare fuori quasi 2 mesi e vivere, cioè, è come cancellare la lavagna e scrivere altre cose, quindi è stato molto, molto bello e molto intenso.
7: Te l'aspettavi così? Cioè, questi livelli?
9: No.
7: Parlo di tutto, di difficoltà, di incontri, di collaborazioni con le altre forze di polizia, di tutto, insomma.
9: No, non mi aspettavo questo, non mi aspettavo. Ho deciso di partire senza aspettarmi niente di particolare per non avere troppe aspettative che potevano essere deluse. Posso dire che non c'è stata alcuna delusione in questo viaggio, anzi un po' di malinconia sicuramente c'è perché siamo alla fine, infatti sono 3-4 giorni che ormai sto pensando, cavoli, mo si ritorna alla vita normale.
7: Senti, adesso sincerità per sincerità, ma un po' di stanchezza ce l'hai?
9: No, veramente io preferivo stare in moto piuttosto che stare fermo una settimana, però però va bene, dai, vuol dire che torno al lavoro carica.
7: Come ti senti a scrivere l'ultima pagina del tuo diario di bordo?
10: Mi sento sollevato, sollevato perché si torna a casa. Questa città, Kathmandu, sicuramente è una città molto interessante, però secondo me è invivibile, almeno per il nostro modo di pensare e di come siamo abituati. Qui praticamente non si può uscire dall'hotel senza essere travolti da macchine, motorini, camion, aeroplani, elicotteri. Si vive nel caos più totale e completo, anche se devo dire che i nepalesi sono delle persone cortesissime, sono molto molto gentili e disponibili. E poi sono sollevato perché non ce la facciamo più, ho voglia di tornare a casa, di riprendere in mano le mie cose, di rivivere un attimo della mia quotidianità.
11: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
12: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.
13: Africans, i migliori successi d'Africa.
14: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
15: Africans, Africa's greatest hits.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che fanno rumore e poi c'è chi sceglie il silenzio. Mark Hollis è uno di questi, voce e mente dei Tok Tok, uno dei gruppi più raffinati e coraggiosi degli anni Ottanta, capace di passare dal pop radiofonico alla più elegante e alla più grande sperimentazione pura, un viaggio musicale che inizia sotto le luci dei riflettori e finisce, lontano da tutto, nella quiete. Mark Hollis nasce a Londra nel 1955 e il fratello maggiore Ed Hollis, che è un produttore DJ, a spingerlo verso la musica, dopo qualche tentativo nei tardi anni 70. Nel 1981 fonda i Tok Tok, che con Paul Webb, Lee Harris e Simon Bonner, il primo album si intitolerà The Party Is Over, ed è un puro synth-pop britannico, elegante, elettronico, pieno di stile new wave. Però con It's My Life e Such a Shame, il gruppo conquisterà le radio di mezzo mondo. Mark Hollis però non è interessato solo al successo. Dentro di sé cerca qualcosa di più vero, di più profondo. Con The Color of Springs del 1986 i Tok Tok cambiano pelle. I sintetizzatori lasceranno spazio a strumenti acustici, quali il pianoforte, le chitarre, gli archi. Il pop si trasformerà in qualcosa di spirituale, quasi jazzistico. Hollis dirigerà tutto con un approccio quasi da compositore classico. Pochi suoni, ma ognuno con una sua anima. Due anni dopo pubblicano Spirit of Eden, un disco che spiazza tutti. Niente singoli, niente ritornelli, solo atmosfere lente, intime, mistiche. Un'opera difficile ma destinata a diventare un culto. La casa discografica non capirà il gruppo. Il gruppo si isolerà a questo punto, ma Mark continuerà a seguire la sua visione. Nel 1991 arriverà poi Laughing Stock, l'ultimo album dei Tok Tok, un capolavoro sospeso tra jazz, ambient e minimalismo. È quasi un dialogo tra il suono e il silenzio. Dopo quel disco, Mark Hollis chiude la storia della band. Pubblica un solo album solista nel 1998 dal titolo Mark Hollis. Un disco quasi sussurrato, registrato con microfoni vicini in cui ogni nota sembra respirare. Poi il silenzio vero. Hollis si ritirerà dalle scene musicali scegliendo la famiglia e la privacy. Hollis morirà però nel 2019 a 64 anni. Non aveva bisogno di tornare né di spiegarsi, aveva già detto tutto. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti, dai Radiohead a Elbow, da Bon Iver a Sigur Rós. Tutti affascinati dal suo modo di usare il silenzio come strumento. Il silenzio è la cosa più importante che esista, diceva. E oggi, quando riascoltiamo i suoi dischi, capiamo che aveva ragione, perché nel silenzio di Mark Hollis la musica continua a respirare.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Sono Dino Lepore e...
3: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
2: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
5: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
6: Scopo della missione:
5: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
7: Land You listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
9: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
10: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
11: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Il serpente più vecchio del mondo vive nello zoo di St. Louis. È un esemplare femmina di pitone reale, il Piton dregus, una specie originaria dell'Africa occidentale che raggiunge il 1,5 metri di lunghezza, chiamato anche pitone palla per la sua tendenza a chiudersi a sfera quando si sente minacciato. L'esemplare in questione non ha nome, ma ha ben più di 52 anni, alcuni dicono 62, altri 64, e soprattutto si è resa protagonista di quello che a una prima occhiata potrebbe sembrare un miracolo, come ha raccontato su Facebook lo staff dello zoo. Ha deposto una covata di 7 uova, nonostante non venga a contatto con un maschio da oltre 15 anni.
2: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Va ora in onda solo le più belle.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

1983, quando Paul Weller, il carismatico leader dei The Jam, decide di cambiare completamente pelle. Dopo aver guidato una delle band più iconiche del punk mood britannico, Weller chiude quella stagione con un colpo di scena. Fonda gli Style Council. Niente più rabbia mod, niente chitarre taglienti. Ora ci sono abiti eleganti, sonorità soul, jazz, pop, sofisticato soprattutto, e un'attenzione quasi maniacale allo stile. Accanto a lui Mick Talbot, tastierista di grande classe già nei Dixies Midnight Runners e nei Merton Parkas. Insieme i due creano qualcosa di nuovo, una band che suona come un cocktail da Londra a Parigi. Il nome The Style Council nasce da un gioco ironico. Paul e Mick si consideravano letteralmente un consiglio di stile, un collettivo che decideva non solo sulla musica ma anche sull'immagine. I video, persino le copertine, ogni dettaglio era curato come in una sfilata. Paul Weller dichiarò che voleva portare la musica black nelle case bianche della classe media britannica. Un intento ambizioso, ma riuscito. Pezzi come Shout to the Top o Walls Come Tumbling Down mischiano groove, soul e testi politicamente impegnati. Il gruppo diventa presto un simbolo dell'Inghilterra di metà anni Ottanta, elegante, progressista, ma anche inquieto. E non mancavano le provocazioni, come nel 1985, quando parteciparono al mitico Live Aid, la BBC censurò il loro singolo Soul Deep, troppo critico verso il governo Thatcher. The Style Council furono anche tra i primi gruppi pop britannici ad includere nel loro sound l'influenza della house music. Nel 1989 registrarono un intero album dance dal titolo Modernism e New Decade, che però la loro etichetta rifiutò di pubblicare perché troppo avanti. Solo anni dopo i fan poterono finalmente ascoltarlo. Alla fine degli anni Ottanta il progetto però si sciolse. Paul Weller tornò alle radici con una carriera solista di grande successo, ma The Style Council restarono una parentesi unica, un manifesto di eleganza, sperimentazione e coscienza politica. In fondo, Paul Weller aveva ragione. Cambiare stile non significa perdere la propria identità, significa piuttosto vestirla di nuove emozioni.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola. Via!
3: Ciao.
0: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
4: La situazione qui e dei giovani e di abbandonare le loro famiglie, quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano e nei villaggi restano bambini e donne
5: anziane.
4: E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
0: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
6: Noi
7: siamo
6: Skunisi
7: Botswani.
0: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
8: E allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
9: Grazie.
8: Costanza.
9: Grazie.
8: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari, chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
9: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi
8: certo.
9: Proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
8: di cui hanno bisogno.
9: Esatto, l'acqua per esempio in tanti luoghi è la prima emergenza.
10: Landyu gets lost in his office building.
11: Man, why does every floor look the same?
10: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
11: Man, getting lost out here is the best.
10: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
11: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
10: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
12: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.
1: Su Radio Moto for Peace.
2: Lia Shirley.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026. La missione umanitaria di moto. For peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
4: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
5: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Girio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Moto4Peace. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto4Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
4: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Giorgio, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
6: Mongolia 2026.
7: Radio Moto4Peace presenta
8: Coming Soon Radio.
7: Quotidiano di informazione cinematografica.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
20: No,
13: con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
22: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
21: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
22: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
21: Grazie.
23: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
24: Attraverso
23: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
24: Scopo della missione:
23: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
25: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto for Peace, Sudamericano.
26: Es la hora de Sudamericano.
27: It's time for Sudamericano.
26: È tempo di Sudamericano.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
1: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
0: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
2: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nanoelettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.
3: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Oggi è il primo giorno di scuola.
3: Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B.
4: Da sempre, fino alla loro decisione di sciogliersi, gli Elio e le Storie Tese sono stati fra i miei artisti italiani preferiti. E non solo per i testi strampalati, caustici e spesso esilaranti, ma soprattutto perché da musicista ne ho sempre apprezzato la loro professionalità. Musicisti di primo ordine, con la loro duttilità al passare dal pop al rock, dal soul al jazz e spesso tutto nella stessa canzone. Come nel caso di Li Immortacci, da non confondere con Li Mortacci, tipico intercalare del dialetto romanesco. Canzone contenuta nell'album del 1996 Eat the Fikis, quello di La Terra dei Cachi, che si classificò seconda al Festival di Sanremo di quell'anno. Ebbene, in essa si racconta una storia molto singolare. Tutti quegli artisti scomparsi, internazionali o italiani, non stanno sottoterra, secondo gli Elio, ma vivono a Roma, a fa la bella vita, ognuno con un soprannome diverso. Il ritornello, Semo Li Immortacci, non poteva che essere cantato da Edoardo Vianello, sulle note della sua celebre canzone Iva Tussi. Ma andiamo a vedere chi sono questi personaggi, vivi e morti, elencati appunto in questa canzone di Elio e le Storie Tese. Per cominciare con la mia cugina, la Todrara conosce tanta gente, che si canta nella prima strofa, e non poteva che essere Giorgia, che di cognome fa Todrani. Artuscolano c'è sta er chitarra, conosciuto come er Voodoo Ciardaro. Si tratta ovviamente di Jimi Hendrix e della sua canzone Voodoo Child, contenuta in un famoso album dal titolo Electryland. Mentre chi sarà l'ermafrodito detto che non smette de cantacce I campioni siamo noi, se non ovviamente Freddie Mercury e della famosissima We Are The Champions dei Queen. Oppure chi sarà il rastamanno del muro torto che dice a una pischella de non piagne perché se fumamo il sigaretto con l'amico Salassier? Il riferimento è a Bob Marley ovviamente e alla sua No Woman No Cry, ma c'è anche un richiamo ad una canzone dell'86 in cui Bob riprendeva proprio un discorso del presidente eritreo Haile Selassie all'Assemblea delle Nazioni Unite. Si arriva quindi di nuovo al ritornello dove Edoardo Vianello dice: siamo gli zombie del mondo cantaro guidati da Armug del Guardiano del Faro, in riferimento allo pseudonimo di Federico Monti Arduini, altresì noto tastierista e compositore italiano famoso soprattutto negli anni 70, dove tantissimi di noi oppure i nostri genitori hanno ballato o pomiciato con Amore Grande, Amore Libero, con cui nel 75 scalò le classifiche di vendita in tutta Italia. E si va avanti con A cento celle troneggia il pervicaro Babalube che se magna tutti i frutti. Ovviamente stiamo parlando di Elvis, che durante le sue esibizioni faceva il famoso movimento pelvico, e la canzone citata è quel Tutti Frutti di Little Richards, di cui Elvis ne fece una sua versione, iniziando tutte le strofe con A one babalubam balam bambù, che altro non era che una sorta di imitazione della batteria. Poi c'è sta la figlia che attizza il thrilleraro, che si chiama Micheletto e il negretto non vor fa. È riferito ovviamente a Lisa Marie Presley, che fu la moglie di Michael Jackson. Ma torniamo al ritornello, perché se semo lì in Mortacci ci piace sfrecciar sul raccordo anularo, ma a notte inoltrata c'è invita Arcanaro a facce du spaghi. Chi è Arcanaro? Il canaro era Pietro De Negri, un criminale proprietario di una toilettatura per cani che in via della Magliana rapì, torturò e uccise Giancarlo Ricci, un tizio che gli estorceva denaro. Una storia poi raccontata nel film di qualche anno fa di Matteo Garrone del 2018 dal titolo Dogman. A questo punto della canzone ne arrivano una sfizza, perché a prima porta c'è sta il lucertolaro che cor quattr'occhi immaginaro, cor tromba e cor vedraro, l'impiccato e il fucilense se ne vanno là per là a Fregene dar piscina a fa li sassi rotolà. Allora, qui ci è voluto un po' di impegno. Il lucertolaro è facile, insomma, è riferito a Jim Morrison, chiamato anche il re lucertola. Il quattr'occhi immaginario è il più facile, altri non è che John Lennon per la sua famosa canzone Imagine. E poi c'è il tromba. Qui ci sono tre opzioni, potrebbe essere sia Miles Davis ma anche Louis Armstrong o Chet Baker. Per il vetraro ci ho messo un po' di più a capire di chi si trattasse, e sono arrivato sicuramente alla conclusione che il vetraro è Luigi Tenco per la sua canzone più nota, appunto Vedrai Vedrai. Poi Poi c'è l'impiccato, si parla di Ian Curtis dei Joy Division. Sul fucilense pochi dubbi, perché ci si riferisce a Kurt Cobain per la modalità con cui si sia suicidato. Per chiudere il lungo elenco, l'ultimo personaggio, quando alla fine lì immortacci, hanno voglia di far rotolare i sassi e vanno a Fregene dar piscina. In teoria vanno a trovare Brian Jones dei Rolling Stones, perché nella notte del 3 luglio del 69 si consumò appunto uno dei più grossi misteri del rock and roll, cioè Jones venne ritrovato immobile sul fondo della sua piscina, e con questa canzone, come detto, gli Elio e le storie tese dimostrano tutto la loro irriverenza, ma una capacità musicale di alto spessore.

0: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún. Regrésalo, eso es salmón, no atún. Probar la salsa. ¡Ya no hay aguacate! Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor. La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro! Se cayó una charola llena.
1: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
5: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono LC e quello che state per ascoltare è il mio primo singolo intitolato Riflessi. Tutte

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Morta oppure uccisa. In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità e la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
7: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

All'inevitabile declino che la musica elettronica subisce nella seconda metà del decennio degli anni Ottanta, qualcuno cattura elementi del synth pop per riversarli in una musica sintetizzata, ballabile e molto orecchiabile che viene battezzata New Romantic. Le punte del movimento sono gruppi come i Culture Club, ma soprattutto i Duran Duran di Simon Le Bon e gli Spandau Ballet di Tony Hadley, protagonisti di una diatriba tra fan che ricorda quelle tra Beatles e Rolling Stones. Anch'essi influenzati da gruppi come i Roxy Music, i nuovi romantici fanno propri non solo alcuni tratti estetici, trucco vistoso, capelli cotonati, abbigliamento effeminato, ma anche le caratteristiche musicali, creando uno stile basato sull'orecchiabilità melodica di canzoni dai testi introspettivi. A metà del decennio, quando sia Duran Duran che Spandau Ballet si esibiscono a Wembley come nomi di grido al Live Aid, il New Romantic è all'apice del successo. Anche Duran Duran, come la maggior parte delle band più celebri degli anni Ottanta, si formano a fine degli anni 70, quando due componenti del gruppo, due compagni di liceo, Nick Roach e John Taylor, decidono di fondare una band insieme al batterista Roger Taylor e al chitarrista Andy Taylor, ironicamente nessun legame di parentela tra i tre. L'ultimo a unirsi è il cantante Simon Le Bon, la calamita che ben presto avrà le attenzioni del pubblico e dei media, diventando uno dei sex symbol più ambiti della storia della musica. Il nome del gruppo nasce da un'idea di John Taylor, che dopo aver visto Barbarella rimane colpito dalla figura del cattivo, il dottor Durand Durand. Il gruppo muove i primi passi mischiando rock ed elettronica, cosa ai tempi considerata blasfema, con un occhio puntato al solito Bowie e l'altro ai Japan di David Sylvian. Da questi ultimi prendono a prestito il look, ma anche la voglia di giocare con sintetizzatori, utilizzati in maniera meno aggressiva e sfrontata rispetto alla consuetudine di quegli anni. La band non è però influenzata solo da input inglesi. Fin dagli esordi mostra di aver fatte proprie anche quelle sonorità disco provenienti da New York e dagli Chic di Nile Rodgers. Questo inedito mix di sound, unito all'immagine di sicuro impatto, trova riscontro immediato presso i teenager e scalerà le classifiche mondiali.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering.

sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay,

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: They track. They target. Prices can climb. StartPage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try StartPage at startpage.com. That's startpage.com.
3: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
5: E sul nostro diario di bordo di Radio Moto for Peace, altre notizie per ulteriori elementi fondamentali e anche importanti per intraprendere i viaggi come quelli organizzati appunto da Moto for Peace, la nostra onlus ormai dal 2009. E tra gli elementi, come vi volevo preannunciare, beh, naturalmente la comunicazione è fondamentale. Le radiotrasmittenti, quindi tra queste anche le Icon portate a lungo raggio, e poi essenziali sono anche le portatili Midland da casco a casco, tanto altro ancora. E poi l'abbigliamento è un aspetto da non trascurare. Revit e TCX ci hanno offerto nel 2009 per il viaggio africano a prezzo vantaggiosissimo la loro attrezzatura. Capi di prima qualità e soprattutto adatti al percorso che viene affrontato in queste occasioni, in questi ride. I caschi invece sono forniti dalla Moto Guzzi Roma e sono stati equipaggiati con interfoni di ultima generazione, montati ovviamente dal nostro specialista Ermanno, e che sostituiranno poi i fallimentari Midland che in Sud America ci hanno procurato tanti problemi. Radio Moto for Peace.
4: La radio senza frontiere.
3: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.

0: perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo e uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere gli interlocutori, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Il loro sound è immediatamente riconoscibile, quindi. Chitarre potenti, melodie dirette e la voce roca e vissuta di Kelly Jones. Nel 2001 pubblicano Just Enough Education and Perform, che contiene uno dei loro pezzi più iconici, Have a Nice Day.

Il successo non è più solo britannico. Gli Stereophonics conquistano anche il pubblico internazionale. Nel corso degli anni 2000 la band attraversa momenti difficili. Nel 2003 il batterista Stuart Cable lascia il gruppo, segnando la fine della formazione originale. È un colpo duro per gli altri, sia artisticamente che umanamente. La band però non si ferma. Al suo posto arriva Xavier Wallier, poi sostituito nel 2012 da Jamie Morrison, che è tuttora parte del gruppo. Nel frattempo gli Stereophonics continuano a pubblicare album di successo come Language Sex, Violence Order, che nel 2005 segna una svolta più energetica e moderna. È proprio da qui che arriva Dakota, il loro primo singolo a raggiungere il numero uno del Regno Unito. Negli anni successivi la band evolve, sperimenta, ma resta sempre fedele alla propria identità. Album come Graffiti on the Train del 2013 mostrano un lato cinematico e riflessivo, mentre lavori più recenti come Kind o Ocea dimostrano che la loro energia è ancora viva. Parliamo anche di numeri. Gli Stereophonics hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerosi album al numero uno nel Regno Unito e riempito stadi e festival. Sono diventati una delle band rock più longeve e amate della scena britannica. Ma il loro vero segreto è un altro: è la capacità di raccontare storie semplici in modo universale. Le loro canzoni parlano di vita quotidiana, relazioni, sogni e disillusioni, e lo fanno con una sincerità che continua a conquistare generazioni diverse. Oggi la formazione vede ancora al centro Kelly Jones, anima e cuore del progetto, affiancato da Richard Jones e dagli altri musicisti che si sono aggiunti nel tempo, mantenendo però vivo lo spirito originario. Gli Stereophonics non sono quindi solo più una band, sono un pezzo di storia del rock britannico moderno, una storia fatta di amicizia, cambiamenti, cadute e ripartenze. E mentre le loro canzoni continuano a suonare nelle radio di tutto il mondo, resta una certezza: il loro sound diretto e senza compromessi, ed è qui per restare. We'll be right back.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buona écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: Mongolia 2026. La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato, sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
4: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere le tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Moto for Peace. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto for Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
3: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
5: Mongolia 2026.
6: AI is taking over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
7: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
8: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
7: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
9: Radio Moto for Peace presenta
10: Coming Soon Radio.
9: Quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
21: Da Steven Spielberg.
20: Non riesco a capire, sono persone.
21: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
20: Cosa vuoi fare?
22: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
25: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
24: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
25: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
24: Grazie.
26: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
27: Scopo della missione:
26: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: It's a top selector.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo.

0: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di treppieni appunto raggiungere la Mongolia e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante, quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for Peace in tutto il mondo.
18: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
20: Nel 2001, Moto for Peace

0: realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Oggi a Cocktail Magazine shakeriamo un drink dai retroscena decisamente amari che ci porta dritti dentro i segreti della gestione Covid in Italia. E la bomba questa volta scoppia direttamente in commissione parlamentare d'inchiesta. A sganciarla è stato Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rivelato un retroscena shock. Alcuni scienziati dell'ISS sarebbero stati sanzionati e sottoposti a procedimenti disciplinari interni. Il loro errore? Aver pubblicato uno studio scientifico basato su dati internazionali sugli effetti avversi dei vaccini a mRNA, in particolare su miocarditi e pericarditi. Secondo quanto denunciato, la censura non è scattata per problemi di metodo scientifico, ma perché il messaggio era considerato politicamente inopportuno. Ma non è tutto. Il dirigente ha raccontato di aver proposto per ben 3 volte un piano nazionale di ricerca proprio sugli effetti avversi, ma le sue richieste sono finite direttamente nel cestino del ministero, senza ricevere nemmeno un «le faremo sapere». Nel mirino del ricercatore c'è anche la cosiddetta finestra dei 14 giorni, ovvero il tempo massimo stabilito dalle autorità sanitarie per riconoscere un effetto avverso. Una regola che, a detta dello scienziato, non ha alcun senso biologico e che ha finito per sbarrare la strada ai risarcimenti per i danneggiati. Persone che, conclude Federico, si sono fidate dello Stato e che oggi si sentono abbandonate dalle istituzioni. La commissione d'inchiesta ha già promesso di andare fino in fondo e ha richiesto i documenti ufficiali su queste sanzioni interne. Insomma, il caso è aperto e il cocktail di oggi scotta parecchio. Voi che ne pensate?

0: Dietro le storie della musica.
1: Una volta la definizione di showgirl non esisteva e Raffaella Carrà non poteva immaginare che sarebbe stata la prima a inaugurare una casistica professionale oggi inflazionata. Popolare con diverse attitudini, cinema, rivista, televisione, dove recita, balla, presenta e canta senza soluzioni di continuità, Raffaella Carrà saprà anche ritagliarsi un posto al sole nelle classifiche discografiche. Le sue canzoni risulteranno veramente un pilastro della musica italiana con successi memorabili come Ma che musica maestro, il mitico Tuca Tuca e poi il non dimenticato Rumore, brani che la vedono decollare nei mercati esteri e ad est, verso l'Unione Sovietica e il blocco relativo, e a ovest, soprattutto in Sud America e in Spagna.

Non hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate per loro, la libertà. International Music by Radio Motor.

Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40 o forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono

Il gruppo nasce nel 2000 a Lowestoft, in Inghilterra, attorno ai fratelli Justin e Dean Hawkins. Fin da subito la loro idea è chiara: riportare il rock allo spettacolo, all'eccesso, alla teatralità che aveva reso leggendari gruppi come i Queen o gli AC/DC. Ma è nel 2003 che arriva il vero colpo con il loro album di debutto, Permission to Land. Esplode letteralmente, trainato dal singolo I Believe in a Thing Called Love, il disco conquista il Regno Unito e non solo. Il brano, con il suo iconico falsetto e il video sopra le righe, diventa un simbolo di quegli anni.

Il successo è travolgente, arrivano i primi tour mondiali e milioni di copie vendute. I Darkness sembrano destinati a diventare i nuovi re del rock britannico. Ma come spesso accade, la fama porta con sé anche difficoltà. Nel 2005 esce il secondo album, One Way Ticket to Hell and Back. Nonostante buoni risultati, il disco non riesce a replicare il successo del debutto.

le pressioni aumentano e soprattutto Justin Hawkins incomincia a lottare con problemi personali di dipendenza. Nel 2006 arriva il momento più difficile. Justin Hawkins lascia la band per intraprendere un percorso di riabilitazione. Senza il suo frontman, quindi, i Darkness si sciolgono e sembra la fine. Ma questa non è una storia che finisce così facilmente. Dopo alcuni anni di pausa, nel 2011 arriva la rinascita. La formazione originale si riunisce, i Darkness tornano sul palco con una nuova energia e pubblicano nel 2012 l'album Hot Cakes, segnando ufficialmente il loro ritorno.

Da quel momento la band continua a produrre musica con costanza, mantenendo il proprio stile unico, ironico, potente e dichiaratamente fuori dalle mode. Album come Last of Outkin e Easter is Cancelled dimostrano che il gruppo ha ancora molto da dire. Oggi i Darkness rappresentano qualcosa di raro nel panorama musicale, una band che non ha mai avuto paura di essere se stessa. Tra falsetti improbabili, assoli esagerati e una ironia tutta britannica, hanno costruito una carriera fatta di alti e bassi, ma sempre con stile. E forse è proprio questo il loro segreto, non prendersi mai troppo sul serio, pur facendo rock come pochi altri. Perché in fondo, come ci hanno insegnato, credere in una cosa chiamata amore non è mai stata così rumorosa.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
2: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio. Altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 e lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Toul Ondoulé in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano. Ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
3: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: scortati dalla Polizia Federale in sella alle loro fiammanti Harley Davidson, lasciamo Città del Messico alle prime luci del mattino. Puntiamo ancora a nord verso il confine con gli Stati Uniti d'America. Continueremo a viaggiare in autostrada, che ci consentirà di mantenere medie sostenute, percorrendo dai 400 ai 500 km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto for peace, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni genere e le strade vengono invase da migliaia di persone. Questo è il volto moderno di New Orleans. Non possiamo immaginare invece quale fosse prima di quel 29 agosto 2005, quando l'uragano Katrina la devastò completamente.
2: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito: la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet. Basta una semplice batteria. Raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro. In un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
2: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Chu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: Posizione numero 10, il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di

pista già attraversato che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen!

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella russa, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo, ai chilometri, al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Siamo alla penultima tappa del nostro lungo giro. Ci sono 450 km per Ottawa. Il tempo non è sicuramente dei migliori, però con la comoda autostrada dovremmo arrivare per le 21, se tutto va ok.
2: Le previsioni meteo che indicavano pioggia sono state pienamente rispettate. Percorriamo i chilometri che ci separano da Ottawa in Ontario sotto una pioggia che non accenna a diminuire e ci darà tregua solo il giorno successivo. Il sole splende, ma il freddo continua a farsi sentire. Incontriamo il comandante della polizia locale. Scambio di doni e foto di rito. E infine, prima di tornare in albergo, decidiamo di fare una sosta presso la banca del cibo di Ottawa. Per noi la prossima sarà l'ultima tappa. Abbiamo cibo in abbondanza e così ne doniamo a loro diversi bancali che andranno a sostenere i senza tetto della città.

0: è il momento di affrontare l'ultima tappa di questo lungo viaggio. Lasciamo Ottawa, capitale del Canada, a sud-est della provincia dell'Ontario. Il cielo è parzialmente nuvoloso quando ci mettiamo in marcia verso New York. Dovremo percorrere 700 chilometri, ma questo non ci preoccupa affatto. Le strade sono perfette, il traffico è scarso e ben regolato. È l'ultima tappa ed è inevitabile che il pensiero sia rivolto alle nostre famiglie che ci aspettano a casa.
1: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Voice. Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale Akrapovic slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio. 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
3: Africans, le meilleures succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

Voglio raccontarvi oggi di uno dei personaggi più eccentrici, spirituali e autentici della scena musicale rock internazionale. Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore e a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi, fratello, hai appena fatto la storia del rock, in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma, lo vediamo, anche il suo outfit spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni 80 la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson, che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rock star. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Tommy Mee e anch'io ascolto Moto for Peace Radio. Radio.
2: Diario di bordo del 2002.
3: Quaderno di bitacora 2002.
4: 2002 Logbook.
5: Anno 2002. La Cina è vicina. Il viaggio nasce da un triplice ordine di motivi. Primo, dal fascino di una cultura millenaria che nel corso dei secoli ha influenzato l'intero pianeta e a cui il team di Moto for Peace non ha saputo resistere. 2. Dalla sfida di seguire le orme di un grande esploratore della storia, proteso verso la conoscenza di terre ignote e bellissime, Marco Polo. 3. La volontà di contribuire all'integrazione di diverse culture, portando aiuti umanitari a popoli che ne hanno ancora davvero bisogno e stabilendo gemellaggi con le forze di polizia cinesi. Il team di Moto for Peace, per raggiungere Pechino, attraversa l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Bielorussia, la Federazione Russa ed il Kazakistan, per approdare quindi, dopo 16.000 chilometri, nella lontana Cina.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto for Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Perché ginocchia e altre articolazioni fanno male quando piove o sta per piovere? Molte persone avvertono dolori alle articolazioni come ginocchia o gomiti quando si avvicina la pioggia. Questo fenomeno, spesso associato alle credenze popolari, sembra avere una base scientifica, specialmente per coloro che soffrono di artrite oppure reumatismi. Uno studio messicano suggerisce che la causa potrebbe essere il liquido sinovale presente nelle articolazioni mobili che protegge le ossa e riduce l'attrito durante i movimenti. Quando la pressione atmosferica diminuisce e l'umidità aumenta, questo liquido tende a espandersi leggermente, causando disagio nelle articolazioni già compromesse. Inoltre, le basse temperature possono peggiorare la situazione, poiché rendono muscoli, tendini e legamenti più rigidi. Pertanto, mantenere le articolazioni al caldo e mantenere attive con un adeguato esercizio fisico può essere utile per alleviare questi sintomi.
0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
11: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
5: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
7: Scopo della missione:
6: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
8: Landu listens to waiting room music at the dentist.
9: It's like nitrous oxide for the ears.
8: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
9: Like reggae?
8: Sure.
9: Or a sea shanty?
8: If that's your thing.
9: Or pirate metal.
8: This boat trip is going to be interesting.
9: Don't you love it? Oh, it's so good!
8: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
10: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
11: You are listening to Radio Moto for Peace.

0: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
1: Uno di questi è il cyberbullismo.
0: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
1: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
0: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
1: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Le Crossover Stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da MotoCorpis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: New York, 8 dicembre 1980. Un uomo sta camminando verso il proprio destino. Questi è John Lennon, una leggenda vivente, un uomo che ha dato voce ad una generazione e che ora si avvia inconsapevole verso il proprio epilogo. Ma cosa si cela davvero dietro il suo assassinio? Può essere solo il gesto disperato di un individuo in cerca di notorietà? O esiste qualcosa di più inquietante dietro la sua morte? Il destino comunque è proprio beffardo. Qualche giorno prima McCartney pare fosse passato da New York e avesse fatto visita al vecchio amico. E nel momento di congedarsi da lui, nel corridoio del Dakota Building, salutando John, questi gli ha dato una pacca sulla spalla dicendo: «Paul, pensa a me ogni tanto, vecchio amico». Lennon non era solo un musicista, in quel momento era anche una figura politicamente scomoda, una voce di protesta e cambiamento che sfidava apertamente l'establishment americano. Quella mattina, come ogni giorno, la sua giornata comincia presto, sono le 6 del mattino. Oltretutto quel giorno era denso di impegni, un caffè insieme alla sua compagna Yoko Ono, poi di corsa al vis-à-vis a farsi tagliare i capelli, perché più tardi avrebbe dovuto fare uno shooting fotografico con la fotografa Anne Lebovitz. Poi lo attendeva il team di RKO Radio per una intervista con Dev Sholin. Uscendo dal Dakota Building, la sua residenza newyorkese, incontrò un fan con un suo disco in mano per un autografo. Quel fan, ironia della sorte, era il suo carnefice, tale Mark David Chapman. Questo gesto fu immortalato dall'amico di Lennon, Paul Goresh, il quale doveva far vedere a John alcuni scatti fatti in precedenza. Alle 10:45 della sera di una serena notte newyorkese, la quiete fu interrotta dallo sparo che uccise Lennon di ritorno a casa. Il grilletto fu premuto proprio da quel fan che poche ore prima gli aveva chiesto un autografo. Diversi teorici suggeriscono che Chapman fosse stato spinto da motivazioni più complesse di un semplice atto di follia. Si dice che, ossessionato dal cantante, arrivò addirittura al punto di sposare Gloria Hiroko Abe, cittadina americana però di chiare origini giapponesi, perché gli ricordava Yoko Ono. E con il tempo si fosse convinto che Lennon avesse tradito gli ideali della sua generazione e pertanto andava punito. O forse perché John rappresentava una minaccia alle convenzioni, in un mondo dove l'artista più famoso al mondo predicava pace, amore, ma criticava apertamente le politiche del governo, qualcuno aveva sicuramente interesse ad azzittirlo per sempre. Le domande, molte, rimarranno senza risposta. O forse alcune verità non devono essere scoperte.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitacora 2007. 2007 logbook.
2: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. La notte è passata veloce e di buon'ora siamo già in marcia verso la frontiera dell'Ecuador. Non sarà facile lasciarci alle spalle questa esperienza, ma la nostra avventura continua lungo la Panamericana, che ci condurrà fino alla frontiera con il Perù. La strada è lunga e abbiamo percorso poco più di 3.000 chilometri dalla nostra partenza. Ne dovremo percorrere oltre 12.000 prima di raggiungere Buenos Aires e tornare in Italia per portare a voi il messaggio di coraggio dei ragazzi di Quito.
3: Nel momento in cui sono stato intervistato dal bimbo, lì per lì ho avuto un attimo di esitazione, perché avevo davanti un bambino, cioè i miei occhi vedevano un bambino, però le parole, lo sguardo che aveva e le risposte che lui desiderava avere erano le risposte che voleva avere una persona che aveva vissuto già tanto rispetto a quello che era l'età. E quando mi ha chiesto perché siete qui, effettivamente mi sono un attimo smarrito. L'unica risposta giusta che potevamo dargli era del fatto che noi gli stiamo cercando di dare una scelta, perché finora loro non hanno avuto scelta. Quella è stata la loro vita, questa è la loro vita, non possono fare diversamente. Cioè, vengono messi in strada dai genitori, vengono messi in strada da una società che non li aiuta. Gli abbiamo creato questa opportunità, un'opportunità di poter scegliere di fare un'altra cosa, di rimanere nell'ambito della legalità, di rimanere nell'ambito educativo di una scuola che potrebbe aiutarli.
2: La strada verso il Perù prosegue arrampicandosi sulla cordigliera delle Ande. Si fa pericolosa e il fondo è pieno di sassi franati dalla montagna. Malgrado l'attenzione nella guida e la bassa velocità, all'uscita di una curva, Antonio non riesce ad evitare un enorme masso sulla carreggiata. L'impatto è violento e solo la sua esperienza e prontezza di riflessi riesce a fargli evitare il peggio.
4: Questo è un sasso.
5: Questo è il sasso che ho segnalato.
4: Io ho fatto un tempo a segnalare, ma ho fatto un tempo a schiacciare.
6: Ma l'hanno segnalato davanti.
7: Avevo già impostato la curva, non potevo cambiare.
8: Però noi ci dobbiamo imparare, porca miseria, a non tenerle. Hai visto tutte quante le frane che ci sono state? Io a quello pensavo.
7: Ma i sassi in mezzo alla strada, questi non li puoi vedere.
9: Questo qua.
10: Vedi, adesso, mandando i pezzi,
9: la ripariamo.
2: Fortunatamente solo tanto spavento e nessun ferito. Antonio sarà costretto a proseguire il viaggio in auto. Facciamo l'elenco dei ricambi necessari alla riparazione che verranno immediatamente spediti dall'Italia. La moto viene caricata sul carrello che ci permetterà di trasportarla fino a quando Piero non avrà la possibilità di ripararla. Il viaggio riprende, la tensione è alta e il confine con il Perù si avvicina.
11: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
12: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: C'è vapore acqueo su un pianeta simile alla Terra. Un gruppo di ricercatori della University College di Londra lo ha rilevato nell'atmosfera di K2-18b, un esopianeta dunque fuori dal Sistema Solare, potenzialmente abitabile ad appena, si fa per dire, 110 anni luce da noi. Quello che abbiamo visto è che c'è un insieme di nuvole molto simile alle nuvole che vediamo sulla Terra. Nuvole d'acqua allo stato liquido, spiega il professore Bjørn Benneke dell'Università di Montreal. Per noi è un grande passo nella ricerca della vita nell'universo, perché è la prima volta che abbiamo prove di acqua allo stato liquido su qualsiasi altro pianeta al di fuori del Sistema Solare. Grande 8 volte la Terra, l'esopianeta K2-18b è stato scoperto nel 2015 dalla sonda Keplero della NASA. Tra i ricercatori dell'University College di Londra anche un'italiana, la professoressa Giovanna Tinetti.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', diciamo, a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists,

0: do it there.
1: Your summer is with radio on the top four piece.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Si riparte. Le condizioni meteo peggiorano e la strada diventa sempre più stretta e difficile da percorrere. Attraversiamo decine di piccoli villaggi fino ad arrivare al confine con il Nepal, percorrendo curve su curve in un'unica corsia, fiancheggiando decine di camion parcheggiati. Ci siamo, l'ultimo strappo di questo viaggio infinito. Iniziamo la discesa verso Kathmandu. Al confine ci hanno messo in guardia sulle condizioni della strada. Nel mese di agosto, a causa di piogge torrenziali, sono franate intere montagne proprio sulla direttrice che dobbiamo percorrere. Siamo abituati e il fuoristrada ormai non ci spaventa più. Affrontiamo i primi sterrati di fango e sassi mentre comincia a piovere con una certa insistenza. Procediamo lentamente senza troppa difficoltà, almeno fino a quando non ci ritroviamo davanti un sentiero che si inerpica su una montagna aperta in due dalle piogge. Non possiamo fermarci. Il rischio è quello di non ripartire. E così, con le ruote nel fango, cominciamo la terribile scalata che ci permetterà di valicare la montagna e scendere dalla parte opposta, cercando di raggiungere la congiunzione con quello che resta della vecchia strada. La situazione si complica. Le gomme cominciano a perdere grip e il fango blocca le ruote.

0: tutti prima o poi cadiamo e da soli dobbiamo rialzarci e cercare di proseguire. Nessuno molla. Guadiamo fiumi di fango, torrenti. Si guida in controsterzo e mantenere la moto dritta diventa una vera impresa titanica. È un brutto momento per tutti i componenti del team. Giunti in vetta, resta la parte più difficile. Affrontare i tornanti in discesa per raggiungere la fine dello sterrato e poggiare le ruote su qualcosa di meno scivoloso del fango che da ore ci tormenta. La pioggia aumenta. La strada diventa un fiume di acqua e la polizia locale ci esorta ad essere il più veloci possibile. Sta arrivando un'ondata di pioggia tropicale e c'è il rischio di rimanere bloccati per giorni. Ci buttiamo letteralmente giù per la discesa, affrontando i tornanti e sperando di non dover frenare. Perdere il controllo del mezzo in queste condizioni potrebbe essere fatale. Siamo esausti quando riusciamo finalmente a raggiungere la valle. Ma non tutti sono presenti, alcuni sono ancora lassù tra sassi, fango e acqua.
1: Ci avevano avvisato che i primi chilometri erano brutti, però nessuno ci aveva detto quanto erano brutti. In certi tratti la strada è inesistente e il costone che vedete alla mia spalla, che è completamente franato, abbiamo dovuto valicare praticamente con le unghie e con i denti, perché con la moto era quasi impossibile salire. È un pantano di fango uniforme dove passano soltanto biciclette e motorini leggerissimi. Noi stiamo avendo grandi difficoltà. Siamo riusciti a scendere per ora in tre soltanto, gli altri sono ancora incastrati su. Quasi impossibile aiutarsi se si cade, perché non sai dove parcheggiare la tua motocicletta, cioè la devi lasciare a terra, devi andare a soccorrere chi è caduto. Da qui in poi ci dicono che la strada poi è buona, soltanto che siamo partiti quasi da due ore, quindi adesso speriamo che i nostri compagni riescano a venire giù presto.
0: Ci vuole del tempo, ma per fortuna con l'aiuto di tutti riusciamo a cavarcela anche questa volta. Nessuna sosta. Ripartiamo subito sotto un'incessante pioggia che non vuole proprio darci tregua. Mancano solo 150 km a Kathmandu e siamo tutti d'accordo sul cercare di percorrerli con attenzione, ma il più rapidamente possibile. È sera quando raggiungiamo la città. Parcheggiamo le moto e subito in stanza per una doccia rigenerante.
2: Siamo a Kathmandu! Ce l'abbiamo fatta!
0: Siamo esausti, ma non possiamo non festeggiare la fine di questa incredibile avventura. E così approfittiamo della cucina dell'albergo che ci ospita per preparare un'arrabbiata alla Kathmandu. Stanchi ma contenti, stappiamo una bottiglia di rosso che Vittorio ha conservato proprio per questo momento. E insieme brindiamo a tutti i valorosi componenti del team di Moto4Peace.
3: Moto4Peace! Słucham radia Moto4Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć!
4: Radio Moto4Peace. Der Sender ohne Grenzen.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 13 aprile 2016, mancano 27 giorni alla fine della missione umanitaria in corso e noi ogni giorno vi raccontiamo qui ad America Live tutte le avventure, le problematiche o le emozioni di questo grande viaggio. Ormai il team si trova in territorio statunitense, per l'esattezza a San Antonio, e percorrerà 320 km circa per raggiungere la famosissima Houston. 2.240.000 abitanti più o meno, capoluogo della contea di Harris, nello stato del Texas, è la quarta città dell'Unione per popolazione e costituisce anche una delle due maggiori aree economiche dello stato texano. Una curiosità sugli abitanti di questa città: nel 2004 è stata incoronata, pensate, come la città più obesa d'America, considerato che il 25% dei suoi abitanti fosse obeso, circa una persona su quattro, è tantissimo, eh? Altra curiosità: la città texana vanta una tra le più folte comunità vietnamite negli Stati Uniti. Houston è famosa nel mondo per la sua industria energetica, in particolare petrolifera e aeronautica, chiaramente, nonché per il suo porto, uno dei più affollati degli Stati Uniti e il secondo nel mondo per traffico straniero. Houston è soprannominata Space City, infatti qui è la sede della NASA e proprio Houston fu la prima parola pronunciata dall'astronauta Neil Armstrong appena il LEM si fu posato sulla superficie lunare. Un altro soprannome: Bayou City, per la fitta rete di piccoli corsi d'acqua, i bayou che l'attraversano. Adesso invece ci colleghiamo con Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri e per la prima volta in viaggio con Moto for Peace. Ciao Gianfranco, parlaci della tua esperienza. No, mi sa che c'è un errore perché questa è la NASA, dobbiamo collegarci con Gianfranco.
3: Buongiorno a Moto for Peace e a tutti gli amici. Sono Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri da San Luis Potosí, Messico. Volevo dirvi che l'esperienza di missione

0: 2016 sta andando avanti, il nostro gruppo è molto compatto, le difficoltà sono tante ogni giorno da affrontare, ma riusciamo a risolverle sempre con tanta buona volontà e tanta capacità e tanto impegno da parte di tutti i partecipanti. Personalmente ho avuto diversi problemi alla mia Honda Africa Twin, prima con il connettore del regolatore di tensione, dopo con la batteria e per ultimo il problema relativo alla pompa della benzina. È una moto di circa 20 anni, sono problemi già conosciuti. Ieri si è comportata bene dopo aver fatto questo cambio della pompa e speriamo di poter arrivare a destinazione senza ulteriori problemi. Ciao a tutti.
1: E beh, 20 anni per una moto sono tantini, eh? Iniziano a essere davvero tantini. Certo è che se avessi avuto la nuova Africa Twin non avresti accusato alcun problema. Dai, magari nel prossimo tour.
2: La radio senza frontiere.
3: Senza frontiere.
2: Moto Focus.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie.
6: Would be better if I was French.
4: Boat U has a boat covered by Geico. With added 24/7 access to the largest towing fleet on the water, he has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boat U cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
7: Sudamericano. Ole. Música latina. Hola. Radio Moto 4B.
8: Es la hora de Sudamericando.
9: It's time for Sudamericando.
8: È tempo di Sudamericando.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella russa, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio tanto tempo fa è su Radio Moto for Peace.
0: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni 80.

0: dedicato alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro dentro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
5: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Parliamo oggi di un fenomeno, Ed Sheeran. Pensate, a 30 anni non ancora compiuti aveva già venduto 150 milioni di dischi. Talento precoce. E a 4 anni cantava in chiesa, a 7 ha imparato a suonare la chitarra e a 12 scriveva le sue prime canzoni, se non è un fenomeno. Edward Christopher Sheeran è stato indicato quasi subito dai suoi compagni di classe come uno che sarebbe diventato famoso. Cresciuto ascoltando i dischi di Bob Dylan e Joni Mitchell, il giovane Ed rimane folgorato quando suo padre lo porterà ad un concerto di Eric Clapton. In quel momento, ricorda, ho capito cosa avrei voluto fare da grande e appena avuta tra le mani una copia economica della Stratocaster di Clapton, ho iniziato a suonare. E così, già a 15 anni, comincia a girare per i club inglesi con l'amico Passenger. Trasferitosi a Londra nel 2008, si fa notare nella scena cittadina, ma decide di migliorarsi frequentando l'Academy for Contemporary Music, sino a che inizia a pubblicare qualche EP da indipendente e a invadere la rete con le sue canzoni, ricevendo apprezzamenti da un suo grande idolo, Sir Elton John. Intanto lavora come un pazzo e solo nel 2009 sale per ben 300 volte su un palco. Nel settembre del 2011 pubblica il suo album debutto con la sigla Più, che contiene The A-Team, la ballad semiacustica che aveva inciso su EP e che l'aveva fatto conoscere anche al pubblico televisivo. Il disco è uno showcase dal talento versatile di Sheeran, capace di alternare una love ballad acustica a un pop rock up-tempo, You Need Me, You Need You, inserendo sprazzi di elettronica e frasi rappate, dando vita ad un mix unico e modernissimo, a volte all'interno di un solo brano. Ne è l'esempio Lego House, un successo che è arrivato a livello internazionale. Negli album successivi, tutti intitolati con simboli matematici, come abbiamo detto più, per, diviso, uguale, eccetera, e tutti campioni di vendita. Sheeran conferma le sue doti di artista moderno, in perfetto equilibrio tra pop, rock e rap, e cantautorato. Performer efficacissimo, nei suoi live è in grado di suonare con una band o da solo con una chitarra acustica e un loop machine, incantando sempre per le sue doti spettacolari che cozzano contro quel suo look minimal da ragazzo della porta accanto. Apro una parentesi, l'ho trovato in mezzo alla folla ad un concerto di Liam Gallagher. Il suo è un caso davvero straordinario. Campione di incassi al botteghino, i suoi live sono in vetta alle classifiche mondiali, unico a vendere centinaia di milioni di album nel momento peggiore della storia della discografia e, al tempo stesso, di avere 1 miliardo di visualizzazioni su Spotify. Ed Sheeran è il prototipo vincente dell'artista del nuovo millennio.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno di bitacora 2014. 2014
2: Logbook. Moto for Peace, grandi eventi.
3: Allora, buongiorno, mi chiamo Dino Lepore e sono il presidente di Moto for Peace Onlus, una Onlus costituita da membri della Polizia di Stato italiana e di altri paesi europei. L'obiettivo che ci poniamo dal 2001 è quello di realizzare delle spedizioni motociclistiche che hanno delle finalità umanitarie. Ed è per questo che in sella alle nostre moto, dal 2001 ad oggi, abbiamo attraversato più di 60 paesi, realizzando più di 14 progetti nelle varie parti del mondo. Cerchiamo di dare un nostro contributo, cerchiamo di portare un messaggio di pace e fratellanza, e ci tengo a dire che tutte queste missioni vengono realizzate grazie alla collaborazione anche dei poliziotti che ci accolgono nei vari paesi che noi attraversiamo. Quindi, se volete più notizie o se volete anche partecipare alle nostre missioni, potete collegarvi sul nostro sito internet www.motoforpeace.com e da lì potete vedere tutte le missioni che abbiamo realizzato dal 2000 e oggi, e perché no, partecipare anche voi ad effettuarne tante altre. Grazie.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Ciao a tutti, sono Andrea da Bolzano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Motor for Peace.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Más música, más variedad.
3: Avete ascoltato Sudamericando.
4: La mejor música solo para ti.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
6: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: Uno dei migliori artisti, a mio giudizio, del panorama musicale internazionale è Ben Harper, songwriter, ispirato, chitarrista talentuoso, nato in California nell'autunno del 1969, poche settimane dopo i fasti di Woodstock. Ben Harper è cresciuto nel negozio di strumenti musicali dei nonni materni, a Claremont, un posto conosciuto e frequentato da leggende della roots music americana come Ry Cooder, Taj Mahal. Influenzato dalla loro personalità, circondato da strumenti di ogni provenienza e da suoni e ritmi di tutti i tipi, proprio lì ha scoperto e si è innamorato della Wassenburn, una slide guitar costruita in legno hawaiano e divenuta il tratto distintivo del suo sound. Ma al tempo stesso è stato capace di sintetizzare la tradizione afro, che gli scorre ovviamente nelle vene, con il folk, da mixare al rock and roll, alla black music o al reggae, con il blues, e impreziosendo il tutto con una voce che a tratti ricorda quella di Marvin Gaye e aggiungendo testi intimisti con spirito profetico alla Bob Marley. Ben Harper ha fatto il suo debutto discografico a metà degli anni 90, stupendo i cultori più raffinati, ma dopo quattro album la sua carriera è decollata con Diamonds on the Inside del 2003 e con la successiva fortunata avventura insieme ai leggendari Blind Boys of Alabama, che gli hanno fruttato i primi due Grammy Awards. Il terzo se l'è aggiudicato insieme a un altro guru della musica afroamericana, il grande bluesman Charlie Musselwhite, con il quale nel 2013 pubblicò il disco Get Up.

0: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
2: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
3: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
2: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
3: E come sta andando?
2: No, sta andando bene, speriamo che non ci rimandano a settembre.
4: Africans, i migliori successi d'Africa.
5: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
6: Africans, Africa's greatest hits.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno de bitácora 2002. 2002
2: logbook. Giornate incredibilmente estive stanno caratterizzando il nostro viaggio anche qui a Varsavia. Cielo sereno, sole splendente e 27 gradi. Grazie ai nostri amici riders dell'IPA, sia ieri che oggi abbiamo avuto l'enorme privilegio di transitare con le moto in zone pedonali per poter poi osservare diversi monumenti come il bellissimo museo di Varsavia, che assomiglia poi ad una dimora presidenziale, la fontana con le sue originali giochi di luce, oppure il centro storico con le sue palazzine, con le sue piazze, con le sue fontane, con la fortezza, le mura della città. Molto interessante è stato l'incontro presso la sede dell'Interpol Varsavia, dove il team è stato ricevuto con tutti gli onori. Subito dopo la pausa pranzo, il team ne ha approfittato per fare le cose più svariate: aggiustare qualcosa sulla moto, fare il bucato, scrivere il diario di bordo, sistemare le foto, le valigie, insomma, un momento semi-privato per portare a termine alcuni impegni che spesso si rimandano per la mancanza di tempo. Chi ci ascolta e non ha mai avuto un'esperienza di viaggio con Moto for Peace non può immaginare quanto sia scarso il tempo a disposizione di ognuno di noi. Per fare il tutto, un giorno dovrebbe durare il doppio. Intanto sentiamo come se la cava il poliziotto belga, Bert Visser. E nei team che viaggiano attraverso il mondo di Moto for Peace ci sono, oltre agli italiani, come sapete, tanti stranieri, e tra questi abbiamo anche il rappresentante del Belgio. Bonjour Bert, comment vas-tu?
3: Très bien, merci.
2: Alors, toi, tu voyages avec Moto for Peace depuis déjà pas mal de temps.
3: C'est vrai, oui. J'ai participé à 4 voyages, dont quelques longues.
2: Lequel a été le plus intéressant?
3: Pour moi, c'était le Sud-Afrique, comme c'était bien long et des différents pays traversés, et avec quand même une route...
2: assez particulière. Hein?
3: Oui, oui, elle était vachement difficile à traverser. Donc, je parle du Kenya. Là, c'était le boulot vraiment pour la traverser.
2: Et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mission?
3: Cette nouvelle mission, c'est encore un vrai.
2: C'est vrai, on est encore au début, oui.
3: Oui, c'est vrai, c'est tout au début, mais quand même, c'est. Ça va être.
2: Plus le temps passe, plus ça va devenir intéressant.
3: Oui, effectivement.
2: Mais déjà, l'équipe, comment tu. L'organisation, voilà, comment tu vois.
3: Oui, tout va très bien. On a quand même une équipe qui est très calme. Et tout va bien pour l'instant. Les déplacements se font très bien. Donc, on ne peut pas se plaindre sur quoi que ce soit. Mais on n'est qu'au début, dès que tout le monde sera un peu plus fatigué, on verra bien qu'est-ce que ça va donner.
2: Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, bonne chance.
3: Merci, alla prochaine.
2: Non solo polizia, carabinieri o poliziotti di paesi stranieri, ci sono civili, esperti che viaggiano con il team di Moto for Peace. Tra questi un videomaker, un cameraman praticamente che segue Moto for Peace da tanti anni, vero Daniele?
4: Sì, questa è la sesta missione che seguo con entusiasmo. Comunque bello rivedere sempre amici che partecipano a questi viaggi dalla meta in questo caso esotica, ma anche spirituale, cioè ha un sentimento differente, anche il messaggio che si porta è profondo verso persone, come ogni missione che fa Moto for Peace, è sempre entusiasmante e sempre coinvolgente, coinvolge sempre più persone.
2: Senti, tu ti sei posto questa volta un obiettivo preciso, non soltanto fare delle riprese scenografiche e motociclistiche, ma anche vuoi cercare di catturare un qualcosa di più personale.
4: Sì, dato che il progetto sicuramente ha preso una forma un po' più consistente, volevo dare una sorta di comprensione delle persone che partecipano a questa missione, dandogli la possibilità di parlare di loro e dunque anche delle loro debolezze, anche dei loro il perché di questi viaggi così difficili e estenuanti, così lunghi, mettendo anche del loro in questo viaggio, facendolo in maniera spassionata, senza nulla in cambio.
2: Perfetto, staremo a vedere nel vero senso della parola. Buona continuazione.
4: Ciao Richard, grazie a tutti.
2: Ciao. Radio Motor for Peace. The radio without frontiers. La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua. Sunday mornings were your favorite.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
3: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Attenzione amanti della musica e dell'avventura, questa è Radio Moto for Peace, la web radio che vi porta in giro per il mondo attraverso la musica e le informazioni sui viaggi umanitari del team Moto for Peace. Restate sempre connessi sulla Radio Senza Frontiere, potrete ascoltare le ultime novità dei vostri artisti preferiti o scoprirne di nuovi grazie agli esordienti provenienti dal mondo intero e poi conoscerai le storie delle persone che stanno contribuendo a cambiare il mondo.
5: La radio

Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Ci sono storie che sembrano nate per diventare leggenda e storie che attraversano il tempo. Cambiano forma, si caricano di significati nuovi e finiscono per raccontare qualcosa che va oltre i fatti. Questa è una di quelle storie. Siamo a Poggio Renatico, nella pianura ferrarese. È il 22 agosto del 1893. L'Italia è un paese giovane, ma già diviso tra chi possiede qualcosa e chi vive di fatica e salario. Tra il fumo e il rumore delle ferrovie lavora un uomo di 28 anni, si chiama Pietro Rigosi. Fa il fuochista, cioè alimenta il fuoco nella locomotiva, spalando carbone nel ventre ardente della macchina che trascina i treni attraverso la pianura. Ma quel giorno qualcosa accade. Rigosi prende una decisione destinata ad entrare nella memoria popolare. Attende il momento opportuno in cui si impossesserà della locomotiva, la sgancerà dal convoglio e aprirà il vapore al massimo. Il mostro d'acciaio prenderà velocità. Davanti a lui c'è un obiettivo preciso: lanciarsi contro un treno considerato il simbolo del privilegio e della ricchezza. Non è il gesto di un ladro né quello di un uomo in cerca di fama. È un atto che nasce da una rabbia sociale profonda, da un'idea di rivolta contro un mondo percepito come ingiusto. La locomotiva corre. Corre attraverso la campagna emiliana, sbuffando vapore e scintille. Corre come se niente potesse fermarla. Ma la rete ferroviaria è più veloce del suo piano. L'allarme scatta immediatamente, i ferrovieri comprendono il pericolo e viene azionato uno scambio che devia la locomotiva verso un binario morto. Pochi istanti dopo arriva l'impatto. Una esplosione di ferro contorto, legno spezzato e fiamme. Quando il fumo si dirada, contro ogni previsione, Pietro Rigosi è ancora vivo, ma ha perso una gamba, ma non ha perso le sue convinzioni. Processato per quel gesto, non verrà condannato come un criminale comune. Il tribunale sceglierà una strada diversa, lo fa dichiarare folle. Per i giudici soltanto la pazzia può spiegare un atto tanto estremo. Eppure per molti quella spiegazione non basta. Passano gli anni, poi passano decenni. L'Italia cambia volto, attraversa guerre, ricostruzioni e trasformazioni profonde. E quasi 80 anni dopo, uno dei più grandi cantautori italiani si imbatte in quella vicenda. È Francesco Guccini. Guccini non vede i Rigosi soltanto come un uomo che ha tentato un gesto disperato. Vede qualcosa di più. Vede il simbolo di una ribellione, di una sfida impossibile contro l'ingiustizia sociale. Da quella riflessione nasce una canzone destinata ad entrare nella storia della musica italiana, La locomotiva. Una canzone però dove Pietro Rigosi scompare. Non c'è un nome, non c'è un'età, niente dettagli che possano limitarlo ad una sola persona. Ma il protagonista diventa anonimo, quasi universale, non è più soltanto un ferroviere di Poggio Renatico, diventa ogni uomo che ha osato sfidare il proprio destino. Ogni lavoratore che ha sognato un mondo diverso, ogni ribelle che ha tentato l'impossibile. Ed è forse per questo che il brano continua ad emozionare, perché non racconta semplicemente un incidente ferroviario, racconta il coraggio di chi prova a cambiare le cose anche quando sa di avere poche possibilità di riuscirci. Da allora la locomotiva di Guccini è diventato uno dei momenti più attesi dai suoi concerti, una sorta di rito collettivo, un racconto cantato che passa di generazione in generazione. E così ogni volta che quelle note risuonano sembra di rivedere quella locomotiva lanciata nella pianura emiliana, sembra di risentire il respiro di quel vapore e il rumore delle ruote sui binari e l'eco di un sogno ostinato. Un sogno che finì contro un binario morto, sì, ma che proprio per questo non smise mai di correre.
1: Oh,

0: Va ora in onda il diario di bordo di Moto4P.
1: Ben ritrovati nello speciale diario di bordo di oggi. Sono Richard e vi parlo da Almaty, Kazakistan. In questa edizione vi racconto alcune novità. Intanto si è unita al team la collega russa Nina Brosova, che a causa di un incidente durante una gara di offshore è stata costretta a riunirsi al team solo qui ad Almaty. Francesco Longi ha finalmente, fortunatamente, risolto il problema della catena della sua moto, e questo grazie ai bikers kazaki che si sono adoperati per aiutarlo ed altrettanto hanno fatto per Andrea, che ha trovato la sua Transalp bucata. Intanto a breve entreremo in Kirghizistan ed affronteremo salite e curve che ci porteranno ad attraversare diversi passi, di cui uno a quota 3400 metri. Pensate che lo Stelvio si ferma a 2007, anche se più avanti, in Cina, affronteremo un passo a quota 4548 metri ed in questo caso lo paragoniamo al nostro Monte Bianco, che si ferma a 4810. Dopo una nottata di pioggia sull'ex capitale del Kazakistan è tornato a splendere il sole e la temperatura ha raggiunto i 26 gradi. Dopo un kebab, parte del team si è aggregato a Lucia Meltrani del Centro Linguistico Italiano di Almaty, che si è occupata di noi, facendoci visitare il Grande Bazar, la Cattedrale, il Monumento dei Caduti. Abbiamo anche scoperto che essere italiani in Kazakistan è fico, ed ancora di più se canti canzoni di Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, Albano e come tralasciare il ballo del qua qua. Ma sentiamo Lucia Meltrani, che insegna la lingua italiana ai kazaki.
2: Lucia, scusami, senti, da Viale Stelvio Milano qui ad Almaty in Kazakistan, ma chi ti ha portato fin qui? Il destino sicuramente. Come, sì, cos'è successo?
3: Io? No, allora, sono qua perché, allora, da una parte mi è stato, io in Italia insegnavo italiano a italiani, cioè a bambini alle scuole medie. Ho finito la Cattolica a Milano, dentro una collaborazione con la Cattolica si è aperto in Kazakistan un progetto di cooperazione internazionale a livello universitario e mi hanno chiesto se volevo venire a fare da contact person, insegnante di italiano, qui ad Almaty per questo progetto. E a me l'idea ha appassionato, e poi qui erano già venuti degli amici che poi vedrete oggi quando vedrete il centro. Era venuto qua questo sacerdote che ha aperto questo centro prima di me, e quindi non era proprio spaesata. Mi aveva venduto il Kazakistan come fosse Cuba, ve lo devo dire, cioè ad Almaty sarà sempre caldo, non è come ad Assana meno 30, me l'aveva venduto. Sono arrivata all'inverno più freddo che gli abitanti di Almaty avessero mai visto, cioè un meno 25, quindi per 2 anni un'acclimatazione e niente, siamo rimasti qua.
2: Quindi adesso sei qui da quanti anni?
3: Sono qui dal 2001.
2: E ti trovi bene e non torneresti indietro?
3: No, devo dire.
2: Dici la verità, ti manca l'Italia, insomma, sì, in sostanza, certo. La tua Milano con lo smog, con la criminalità tipica di milanese, ti piace, ti manca o no?
3: No, mi manca tutto, però io quando riesco torno una volta l'anno, quindi devo dire che ho il meglio di tutto. Quando sono in Italia non sono una che si è abituata, cioè, non so se adesso non è che voglio fare quella che vive all'estero, che ne sa più di... Però quando arrivo in Italia tutti si lamentano, e questo è brutto, e questo è qui, e questo è qua, il governo, ladro, piove. Vi dico, ma cosa vi lamentate? Cioè, godetevi quello che avete. Quando torno qua sono piena della bellezza che ho visto, per cui devo dire che no, cioè, sono contenta.
2: Perfetto, grazie.
3: Niente, figurati.
4: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
6: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.
7: The time has come for soundtracks on Radio Moto4P.
8: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto4P.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Tutto è in perenne movimento, la staticità è morte. Finalmente il pensiero del filosofo Eraclito ha trovato riscontro anche nella nostra più piccola componente, la cellula. Ognuna di esse infatti vibra, e questa vibrazione cade in una frequenza da noi udibile. Ciò significa che possiamo sentire il suono emesso dalle cellule amplificandolo. Ecco per esempio come suona un lievito a 22 gradi, a 26 gradi e a 30 gradi. Quando l'oscillazione di una cellula tocca le vicine, queste iniziano a vibrare all'unisono. La vibrazione è quindi una forma di comunicazione, ben più rapida rispetto a quella dei segnali chimici abituali. Ciascuna unità biologica vibra in modo differente a seconda del suo stato di salute e dell'attività che sta svolgendo. Il trasferimento di moto da una all'altra può addirittura determinare un cambio di funzione o di struttura della cellula vicina. Questa è la scoperta dei ricercatori dell'Università di Bologna, guidati da Carlo Ventura, direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali, in collaborazione con la University of California di Los Angeles. Al VID, il Visual Institute of Developmental Sciences, fondato dal professor Ventura, si studia come applicare questa proprietà delle cellule alle staminali. Se l'energia sonora potesse guidare la differenziazione cellulare, si potrebbero riprogrammare le cellule danneggiate e riportarle allo stato di benessere. Così, forse, in futuro, la musicalità del mondo biologico potrà essere la chiave per curare e mantenere in salute ognuno di noi, dalla nostra anima fino alle cellule.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque e c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo, ai chilometri, al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone?
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Now Radio Moto for Peace pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa.

0: tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, radio tanto tempo fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
1: Radio Luxembourg with

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Spostiamo l'orologio 2 ore in avanti sull'orario di Pechino. Alle 8, quando ci mettiamo in marcia, è ancora buio. Direzione sud-est. Prima autostrada per un centinaio di chilometri e poi affrontiamo il deserto del Taklimakan. La striscia di asfalto taglia in due la sabbia, mentre il sole sorge regalandoci un'alba spettacolare. Il deserto ci accompagnerà per diversi chilometri con scenari di incredibile bellezza e dune altissime. Sosteremo per la notte in piccoli centri urbani definiti città oasi. Intorno solo deserto e sabbia. La prima sosta a Autan. Poi ci dirigiamo verso Minfeng. Stiamo attraversando il territorio dello Xinjiang. Qui tutti i villaggi sono protetti a monte e a valle da insediamenti militari. I controlli sono continui e noi, Moto for Peace, in questo lungo tratto di strada, rappresentiamo una semplice comitiva di turisti in viaggio di piacere, al fine di evitare qualsiasi problema burocratico che possa rallentare il nostro viaggio.
1: Noi siamo entrati come turisti. Questa è una città militarizzata. Fate attenzione, non uscite, possibilmente. È molto pericolosa, quindi quello che vi ho detto quando siamo partiti, lo Xinjiang è un posto pericoloso.
0: L'immenso deserto cinese sembra non finire mai. Ormai è consuetudine partire di notte e godere delle prime luci dell'alba in mezzo alle dune e alla sabbia. Il furgone bianco precede il gruppo e lo segue Andrea con il nostro operatore Daniele. Noi proseguiamo nel deserto fino a quando una segnalazione di Santina via radio ci avverte di un problema con il furgone.
2: Ok, passate e dopo vi fermate perché abbiamo un problema con il van.
0: Poco più avanti lo scorgiamo al fianco della strada in una cunetta, inclinato sulla destra con due ruote insabbiate. Una svista nell'accostare lungo la banchina. Ora bisogna intervenire rapidamente. Vittorio provvede immediatamente a legare il furgone bianco a quello blu con un cavo di traino, mentre il resto del gruppo si divide in due. I primi sostengono il furgone dalla parte inclinata, mentre i secondi lo spingono fuori dalla sabbia. Marco, al volante, alza una nuvola di polvere e dopo un interminabile minuto il furgone è nuovamente in strada.
3: Bravi!

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente, che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in 3 minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Moto for Peace, grandi eventi. Il team di Moto for Peace ed il presidente Bernardo Lepore, ospiti di Domenica Inn e Paolo Bonolis.
3: Arrivando, capitanate dal vicepresidente Bernardo Lepore. La Polizia di Stato, tanti comuni italiani, fondi che arrivano dalle 103 province italiane.

0: Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
1: Allora, la nostra associazione, sin dalla nascita, è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
0: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso di quest'estate.
1: Sì, praticamente si organizzerà da quest'estate e terminerà in Italia a fine 2005. Nel 2006 invece interesseremo, come ho già detto, l'America.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che nascono con un talento evidente e poi ci sono quelli che, oltre al talento, costruiscono una carriera fatta di scelte coraggiose, cambi di rotta e continua ricerca musicale. Bene, John Mayer appartiene decisamente a questa seconda categoria.

Nato a Bridgeport nel Connecticut, Mayer nasce ascoltando Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix e proprio guardando un concerto in TV che decide di prendere in mano una chitarra e da lì non la lascerà mai più. Dopo un periodo di studi a Berklee College of Music, che abbandona presto, si trasferisce ad Atlanta, dove inizia a suonare nei locali e a farsi notare per una combinazione piuttosto rara. Grandi doti tecniche alla chitarra e una scrittura pop immediata, emotiva ed accessibile. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2001 con l'album Room from Squares, un debutto che colpisce nel segno, melodie radiofoniche, testi intimi, una voce riconoscibile. Mayer diventa quindi rapidamente uno dei nuovi volti del pop rock americano dei primi anni 2000.

anni dopo pubblica Heavier Things, che conferma il successo commerciale ma mostra anche un artista in evoluzione. Dietro le canzoni romantiche si intravedono già la voglia di andare oltre la semplice etichetta di cantautore da classifica, e infatti il vero cambio di passo arriva nel 2006 con Continuum. Welcome.

Per molti fan e critici è questo il suo capolavoro. Qui Mayer abbraccia apertamente il blues, il soul, mettendo la chitarra al centro del progetto. I brani diventano più maturi, più sound, più caldi e la sua identità artistica finalmente completa. Non solo pop star, ma musica a tutto tondo. Questo periodo gli vale anche importanti riconoscimenti, inclusi diversi Grammy Awards, che certificano il suo passaggio da idolo radiofonico ad artista rispettato.

Meyer non è mai stato uno che resta fermo. Negli anni successivi sperimenta, collabora con grandi nomi del blues e forma anche la John Meyer Trio, progetto più ruvido e orientato all'improvvisazione. Parallelamente continua a pubblicare dischi solisti, esplorando territori sempre diversi.

Un altro momento chiave arriva nel 2012 con Born and Raised. Qui il suono si fa più folk, più country, le atmosfere diventano più intime e riflessive. È insomma un John Mayer diverso, più introspettivo, che racconta la crescita personale, le fragilità e il rapporto complicato con la fama.

questo periodo affronta anche seri problemi alle corde vocali che lo costringono a fermarsi per un po'. Un'esperienza difficile che però segna profondamente la sua scrittura e il suo approccio alla musica. Quando torna lo farà con maggior consapevolezza e una nuova serenità musicale.

Negli ultimi anni John Mayer continua a muoversi tra album solisti, tour mondiali e collaborazioni prestigiose, dimostrando una cosa molto chiara: non ha mai smesso di studiare la musica, di mettersi in discussione o di cercare nuove strade. Oggi John Mayer è considerato uno dei chitarristi più influenti della sua generazione, un artista capace di riempire stadi con ballate pop e la sera dopo salire su un palco blues club con una Stratocaster e improvvisare per 10 minuti. Forse è proprio questo il segreto della sua carriera: non scegliere mai una sola identità. Cantautore romantico, chitarrista blues, autore introspettivo, performer carismatico, John Mayer è tutte queste cose insieme, ed è per questo che a più di 20 anni dal suo debutto continua a parlare a pubblici diversi, attraversando generazioni e generi musicali, restando sempre riconoscibile ma mai prevedibile. Questa era la storia di John Mayer e quella di un musicista che ha trasformato il talento in un viaggio e ogni album in una nuova tappa.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
1: Écoute, je suis désolé pour ce soir, mais finalement ça va pas être possible. Voilà, je m'excuse de te prévenir maintenant. Salut, j'espère que tu vas bien.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire